0: énorme, l'amplitude. On va d'un extrême à l'autre.
1: Et questo è molto difficile ottenerlo.
0: Et c'est très difficile d'obtenir cela.
1: Passare veramente dal nulla
0: passer de rien
1: al tutto.
0: Au tout.
1: Et soprattutto spiegare
0: et surtout expliquer
1: che ogni nota tra una nota e l'altra
0: entre une note et l'autre
1: Mozart,
0: comme disait Mozart
1: tra una nota e l'altra
0: entre une note et la suivante
1: l'infinito.
0: Il y a l'infini.
1: Questa è una frase
0: terrificante. C'est une phrase incroyable, terrible.
1: Cioè, non è una nota che segue
0: l'altra. Ce n'est pas une note collée à l'autre qui la suit.
1: Tra una nota e l'altra
0: entre
1: c'è il
0: une
1: mistero.
0: Note et l'autre, il y a le mystère.
1: Tutto questo bisogna avere il tempo di assimilarlo
0: mais,
1: prima.
0: Tout ça, il faut d'abord l'assimiler en tant que chef d'orchestre.
1: All'orchestre.
0: Et après, il faut le transmettre
1: in
0: à l'orchestre.
1: Dove tutto invece il tempo
0: dans
1: non c'è.
0: Une époque où on n'a jamais le temps.
1: Tutto è veloce.
0: Tout est rapide.
1: Fast, veloce, vai. Cioè,
0: una vite, volta c'era vite, vite. Avant, on avait davantage de temps.
1: Per approfondire.
0: Pour pouvoir approfondir.
1: Per andare dentro il particolare.
0: Pour rentrer dans les détails.
1: E questo oggi è diventato molto.
0: Et ceci est devenu
1: molto pericoloso.
0: Très dangereux.
1: Perché non si va più in profondità.
0: Car on ne descend plus dans la profondeur.
1: O perlomeno. È difficile andare
0: moins,
1: in profondità.
0: È difficile, c'est difficile d'approfondir en si peu de temps.
1: No? E come voglio dire l'immagine, allora molto spesso nell'esecuzione
0: très souvent, lors de l'exécution,
1: si ricorre ad essere estroversi.
0: On est extroverti.
1: No? E come diceva quello, un poeta
0: et
1: che
0: comme disait,
1: riferendosi
0: un poète,
1: a una situazione di questo genere,
0: en parlant d'une situation
1: l'aveva
0: semblable,
1: definita così. Molta schiuma.
0: Beaucoup d'écume.
1: Su un'acqua poco profonda.
0: Sur une eau qui n'est pas très profonde.
1: Quindi grande, grande rumore, grande show.
0: Beaucoup de bruit, un grand show.
1: E allora
0: beaucoup de
1: non
0: mousse.
1: C'è più la sostanza.
0: Mais il n'y a plus la substance en dessous.
1: E anche molto spesso nel mondo oggi l'atteggiamento, il pubblico.
0: Et le public aujourd'hui.
1: La colpa è della tecnologia.
0: Et ceci, la faute est à la technologie.
1: Che è importante per altri motivi.
0: Qui est très importante pour d'autres raisons.
1: Però il pubblico più che sentire vuol vedere.
0: Ne écoute pas, il veut voir.
1: È vero, vuole vedere l'immagine.
0: Il veut voir l'image.
1: Vuole vedere lo show, vuole vedere.
0: Il veut voir le show.
1: Tutto questo, ma è raro come una volta chiudere gli occhi.
0: Rare.
1: Et ascoltare
0: il faudrait fermer
1: la
0: les
1: musica,
0: yeux et écouter la
1: senza
0: musique
1: essere disturbati
0: sans être
1: dal mulino a vento del
0: par
1: direttore
0: le
1: d'orchestre.
0: Moulin à vent de chef d'orchestre.
1: Mais compreso.
0: Moi, inclus, bien sûr.
2: C'est ce que l'on va faire avec les auditeurs de France Musique. On va vous entendre diriger cette sixième symphonie de Tchaïkovski que vous dirigiez donc à la tête de l'Orchestre National de France en avril 2003.

lungo. Non lo faremo. La sopra la sì, questa battuta. Fit molto veloce il treno, premo. Seconda dell'allegro. Sì, senza separazione. No, te, da.

Sì, il re, un po' più lungo. Non fa mi fa re, si fa mi fa di tu. Questa battuta. Piano. Parim. Sosilla so fa mi le don. Mi fa sol, so sosilla so so.

Bambino, falda la testa, punta gran festa, fa preparar, sempre in piazza qualche ragazza, cerco per quella, cerca menar, cerco per quella, cerca menar, cerca.

mia vita d'una decina devi metar. Se tu in piazza qualche ragazza tengo per quella, cercami là. Alla valigia domattina d'una decina devi metar.